0: sono tremendo, ma non me frega. Dai, che metti su un disco.
1: Check yourself.